grazie ti è da te, quindi in questo giorno di grazia prego per te, Ave Maria, piena di grazia.